ama mashi zipata chake matiostro mashi diyonasha tikuyunu makisa chalba nel arsa mutsi pakashnatsi.

Oggi ora sa Stereo Gerardi Scomon, sa il Cholegil Choquebrelach, u canal, sa Yachel Peten, Choquebchi Javin Killach, tu canazo. O canach Willis Catherine, sa il Cholegil Choclesh, Mayra, Wendy, Irma, Susana, Dylan, Adelso. Sa il Cholegil Achquicho Clerina, Bezcana, Elena Kaal, u Chihunilechik, Licomon, la familia Ishim Kaal.